Diamond wete kwa Kevo Styles, asante sana kuma kuriko mwana waga tore. Soni soni kuma mwana waga tie, pia wena kucheki Fei Feida, pia wena kucheki na kinyua.